sta qui con me. Quando ti guardo ballare con quella banala, mi sposto un po' più qua. Se ballare per te non è più forte che c'è, canta qui con me.